0: diwe kangeno.
1: Kokongola, kokongola,
0: sweetie.
1: Kokongola, kokongola,
0: diwe kangeno.
1: Kokongola, kokongola,
0: sweetie.
1: Kokongola, kokongola,
0: diwe kangoko.